0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanamfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
2: 96.9 Cool FM. Cool FM brings you the best music.

0: 101.9 Cool
1: FM. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
1: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
3: 96.9

0: Ali. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a